No, niente. L'altra sera sono andato al cinema. Che poi non so neanche bene perché ci vado. Ogni volta che esco dal cinema mi sento più stupido e più cattivo. Non importa. Ci vado lo stesso. Mi siedo e pim, pum, pam, calci, pugni, scontri, pim, pum, pam, esplosione, sangue, effetti speciali, ritmo, ritmo, ritmo, tanto dico il ritmo, che secondo me manca il ritmo. Vabbè, non importa, andiamo a casa. Prendo la macchina, infilo le chiavi, non scoppierà mica. Lì scoppiavano tutte. Mi è andata bene. Dunque, via Londonia, arrivo lì, non c'è più la casa. Ho perso la casa, la mia casa. No, dico, avrò sbagliato strada, fammi vedere. 24, 26, maledizione, manca il 28. Non sarà mica un effetto speciale. Ho perso la casa. Avevo appena finito di pagare il mutuo. Un momento, calma, ricapitoliamo. Sono uscito di casa e c'era. Sono andato al cinema. In macchina, no? Non posso averla persa. La lascio sempre lì. Dove l'ho messa? Non è vero, io sono un po' distratto. Non trovo mai niente, ma la casa è bella grossa, 200 metri quadrati di casa, non è mica un bruscolino. Me lo dice sempre la mia mamma che sono disordinato. Ha ragione la mamma. A proposito, la mamma, dove l'ho messo? Ho perso anche la mamma, Dio, devo fare la denuncia. Di tanti carabinieri le mamme non le trovano mai, non era neanche assicurata. Peccato, peccato non tanto per il valore, è che era un ricordo. E adesso come faccio senza la mamma? È chiaro che mi ci vuole, non c'è niente che sostituisca la mamma, nemmeno un'amicizia, un gruppo, un'appartenenza, una patria, l'Italia. L'Italia. Dove l'ho messa? Ho perso anche l'Italia, questo è grave. L'Italia di Mazzini, di Cavour, l'inno di Momeli, il tricolore che sventola. La mia Italia. Chissà dove l'ho lasciata. E poi se uno la trova, mica te la dai dietro, ce la tieni. Ma magari puoi recuperare i documenti, le carte, la burocrazia, i partiti. Ma l'Italia... È duro riconoscere di aver perso tutti questi antichi valori. Ma questo secolo, tanto indaffarato e ormai esausto, ci lascia così, senza nulla che ci appartenga.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

0: sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ride, mi sono visto di spalle che partì.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

Perovskia appare come una lavanda, ma in realtà viene chiamata salvia russa. Ama il sole ed i suoi fori cerulei mantengono a lungo la fioritura. Si consiglia di tagliarla a fine febbraio, inizio marzo, a 15 cm dal suolo per farla restare sempre giovane e vigorosa.

Che bella gente. Che bella gente al tempo della liberazione. Gente che torna a voler bene. Volti provati dal dolore, ma solidari e sinceri. O anche avversari, ma con dentro il cuore tutta un'Italia da ricostruire. Che bella gente, con l'entusiasmo di chi rinasce, che insieme cresce con le miserie e le canzonette, coi nonni ladri di biciclette, e il pensionato e il mendicante. Che bella gente. Che bella gente che ha immortalato gli anni 60, gente che ride e balla e canta, le notti allegre alla luna piena e il frigorifero in cucina, e quel sorriso incerto e un po' paterno del leggendario Mike Buongiorno. Che bella gente con le ragazze piene di ardore, con certe cosce è un sederino che fa impazzire, che dopo tutto del mendicante non te ne importa quasi niente. Che bella gente. Che bella gente che ha rinnovato tutto il costume con una gran rivoluzione. Capelli lunghi nel maschietto, dal proletario al baronetto. E poi esplode la minigonna, che è anche l'inizio della nuova donna. Che bella gente col proprio ego sempre più vivo, dal nuovo divo al milionario al grande artista, che vanno tutti da un analista più interessato che interessante. Che bella gente. Che bella gente che ha inaugurato gli anni 70 con una sfida non violenta, fatta di fiori nei cannoni e di buonissime intenzioni. Gente che arriva al proprio orgasmo tra un tiro d'erba e un po' di femminismo. Che bella gente col desiderio di cose nuove, che insieme vive il grande sogno con qualche eccesso. E c'era anche Frank Zappa al cesso, che sconvolgeva il ben pensante. Che bella gente. Che bella gente che brulicava in ogni piazza, come se fosse un'altra razza, con il coraggio di un progetto per ribaltare proprio tutto, sia nel sociale sia nel sesso, con Che Guevara e il fazzoletto rosso. Che bella gente negli anni tragici del terrore. Gente che muore e fa morire senza ragione. E nelle case tutto un paese, nella tensione più agghiacciante. Che bella gente. Che bella gente che pascolava negli anni 80, senza lasciare mai un'impronta. Con l'ottimismo dell'italiano che ci ha portato così lontano, un paradiso dove quasi tutti avevano gli occhi dei ricchi. Che bella gente che scopre l'arte del rubacchiare, col disinvolto trionfare di qualche genio, che al suo confronto il grande Arsenio è diventato un dilettante. Che bella gente. Che bella gente quella di ora, i suoi modelli, i gran tatuaggi e i vari anelli, un po' brutiti fuori e dentro, con la pretesa di essere contro, a imitazione dei rocchettari, che lo sanno tutti che sono miliardari. Che bella gente che ogni giorno c'è di fronte con quell'aspetto quasi innocuo, indifferente, con dei problemi così meschini che ti potrebbero fregare o per invidia, o per vanità, o per poche lire. Che bella gente che ogni sera c'ho di fronte, ipnotizzato da uno schermo fluorescente,
con dei giochini tra i più cretini, e il conduttore così allegro e commosso che più è imbecille, più è schifoso, più ha successo. Che bella gente che io incontro raramente in un teatro, a una mostra, a un ristorante. Sono capaci di cose atroci, sono così bravi a non scoprirsi alla sartrace, ma è tutto scritto nei loro gesti, nelle loro facce. Che bella gente sono costretto ad ascoltare, voglio dire, gli intoccabili maestri del potere.

Via di un mondo nuovo, pieno di Dio sia. E se fuggite in una casa in cima a un monte, scegliete un posto che sia davvero disinfestante, che per errore potrebbe entrare un po' di odore del presente. Che bella gente.

strapparle di dosso la veste. Credetemi, fu una battaglia, voleva farla difficile quella soave canaglia. Fingeva di far resistenza, fingeva di essere in

bruni i capelli, di fronte a lei semiramide niente. Vi giuro non è umanamente possibile la descrizione, non è possibile farne una classificazione. I seni erano come un invito a farne un sapiente maneggio, le spalle e le floride braccia chiedevano un dolce massaggio. Viva Corinna che arriva vestita della sua tunica trasparente, collo coperto da bruni capelli, di fronte a lei semiramide niente. E sotto le turgide poppe la pelle era candida e liscia, com'erano splendidi i fianchi, com'era fresca la coscia. Stringendola tra le mie braccia, del morbido mi resi conto.

Io se voi volete farmi un augurio non esitate e ditemi che come questa avrò 100.000 giornate. Viva Corinna che arriva vestita della sua tunica trasparente, collo coperto da bruni capelli, di fronte a lei semiramide.

0: L'importante è crederci poco. Fare finta è solo un gioco, la vita.
1: Pare disinteressati, disinvolti, con la testa un poco vuota.
0: Sai, non conviene quasi mai dire al cuore che ci sei. Dirlo è come dirgli sì.
1: Eh già, l'importante è respirare il profumo delle cose vere.
0: E non cadere nella forte tentazione di scomporre un'emozione e poi impazzire.
1: Guarda come faccio io. Ridipingo a modo mio le pareti della vita. E sorrido, poi mi adombro, qualche indugio. E poi rivivo sempre al sole. Poi mi fermo, ci ripenso, mi rabbuio. Ma ritorno sempre al sole.
0: E già, ti piace vivere così? È meglio rimanere qui. Preferibile così.
1: Beh, sì. Con tutte quelle mie certezze, tutte le mie leggerezze, con cui faccio i conti io.
0: Sei qui semplicemente, qualche volta distaccatamente, e trovi il modo di affrontare con prudenza qualche delicata assenza.
1: Sì, sciolgo il nodo che si stringe dentro te, mentre cerchi quello che non ha un nome.
0: E poi mi perdo, mi ritrovo, mi allontano, ma ritorno sempre al sole.
1: E poi ti scopri, ti nascondi, poi ti liberi e ritorni sempre al sole.
0: Sì, mi piace essere così, scegliendo di averti qui. È preferibile così, con tutte quelle mie stranezze, con tutte le mie leggerezze, con cui faccio i conti io.
1: Ricorda, l'importante è crederci poco. Fare finta che è solo un gioco la vita.
0: Sì, fare i disinteressati, disinvolti e con la testa un poco vuota.
1: Ma non conviene quasi mai dire al cuore che ci sei. Dirlo è come dirgli sì.
0: E già, mi piace essere così, scegliendo di riaverti qui. È preferibile così.
1: Con tutte quelle tue stranezze.
0: Con tutte le mie leggerezze. Con cui facciamo
1: i conti noi.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

finto di un sorriso. Io lì di fronte, vuota di pensieri, con la farina sparsa sul mio viso, sembro un pagliaccio travestito a lutto che si domanda che sto a fare qui. Lui sembra un corvo nero e brutto che vuole solo farsi dire sì, e mi domanda cose senza senso, cose dovute alla stupidità di un corvo che vuole il consenso solo dai corvi della sua città.

Maledizione. Dove sono? Eccoli lì. Eccoli lì che se li mangiano i miei pezzi. Cannibali. Troppa fame, credimi. Ti dai una mano, ti prendono un braccio. Me la do io la comune. Cannibali. Credimi. Da soli si sta bene. In due è un esercito.

Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sarà che sono timido, sarà che fuori piove, sarà che sono solo, seduto su una poltrona ad ascoltare la pioggia. Pioggia. Un tintinnio di gocce avvolte in un'aria scura che, cambiando dimensione, ne cambia anche il rumore. Ed io, solo, viaggio con la mente. Mi rivedo come un cane a guardare il gregge. Il gregge, che è tanta gente che cammina insieme. Li guardo, li osservo e mi appaiono tutti uguali. Ah, non ci credo. Mi avvicino e li rivedo ad uno e solo in quel momento mi accorgo che non sono tutti uguali. Sono tutti diversi, ma diventano tutti uguali. Tutti uguali uniti dal lamento del loro camminare lento. Ed io sarà che sono timido e vivo solo come un cane. Parlo per potermi ascoltare. E solo allora capisco che è proprio perché sono timido che spesso resto solo.
1: Where and When Music is Live, Radio Centrale Milano.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Un saluto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra e non solo. In questo periodo estivo ci occuperemo anche di Francia e di meteo, con ancora allerta gialla e arancione nella Region Sud. Ma innanzitutto un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Situazione critica tra Pirenei orientali e Drôme. Il rogo più esteso ha già distrutto circa 1500 ettari nell'entroterra di Perpignan, alimentato dal forte vento di tramontana. Al lavoro oltre 700 vigili del fuoco con Canadair ed elicotteri. Nella Drôme le fiamme hanno devastato altri 300 ettari e le operazioni di spegnimento potrebbero durare ancora diversi giorni. Le autorità parlano di una stagione degli incendi iniziata con largo anticipo. E l'emergenza incendi potrebbe avere ripercussioni anche sul Tour de France. Le autorità francesi devono decidere se confermare la tappa con arrivo nei Pirenei orientali. La valutazione dipenderà dall'evoluzione del vasto incendio e dalle condizioni di sicurezza lungo il percorso. La Francia conquista i quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio battendo il Paraguay per 1-0, come già sapete. I Bleu affronteranno ora il Marocco, che ha eliminato il Canada con un netto 3-0. La partita si giocherà giovedì 9 luglio a Boston e rievoca la semifinale del Mondiale del 2022. Importante intervento ambientale al largo di Cagnes-sur-Mer. Lo Stato ha avviato la rimozione di circa 50 tonnellate di strutture abbandonate da un'ex azienda di acquacoltura, tra blocchi di cemento, catene, reti e ancore. I materiali saranno riciclati per favorire il recupero degli ecosistemi marini. L'operazione costa 100.000 euro e le spese saranno richieste all'azienda responsabile. Grande partecipazione a Villefranche-sur-Mer per la tradizionale festa di San Pietro, patrono dei pescatori. Sabato 4 luglio, dopo la messa nella chiesa di Saint-Michel, il corteo ha raggiunto il porto e una delegazione è uscita in mare per deporre una corona di fiori nella rada in memoria dei marinai, rinnovando una tradizione molto sentita dalla comunità locale. La meteo di lunedì 6 luglio, Costa Azzurra, sole e venti deboli, allerta gialla di Meteo France per rischio moderato canicule nella Region Sud, tranne che nel Var e nel Dipartimento delle Alpi Marittime, indice UV comunque pari a 9, minime lungo la costa 24 gradi, le massime Monaco e Nizza 34, Cannes e Saint-Tropez 32 gradi, Parigi sole, minima 24, massima 36 gradi, Milano sereno, minima 25, massima 33 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza e Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra e non solo in questo periodo estivo. Ci occuperemo anche di Francia e di meteo, con ancora allerta gialla e arancione nella Region Sud. Ma innanzitutto un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Situazione critica tra Pirenei orientali e Drôme. Il rogo più esteso ha già distrutto circa 1500 ettari nell'entroterra di Perpignan, alimentato dal forte vento di tramontana. Al lavoro oltre 700 vigili del fuoco con Canadair ed elicotteri. Nella Drôme le fiamme hanno devastato altri 300 ettari e le operazioni di spegnimento potrebbero durare ancora diversi giorni. Le autorità parlano di una stagione degli incendi iniziata con largo anticipo. E l'emergenza incendi potrebbe avere ripercussioni anche sul Tour de France. Le autorità francesi devono decidere se confermare la tappa con arrivo nei Pirenei orientali. La valutazione dipenderà dall'evoluzione del vasto incendio e dalle condizioni di sicurezza lungo il percorso. La Francia conquista i quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio battendo il Paraguay per 1-0, come già sapete. I Bleu affronteranno ora il Marocco, che ha eliminato il Canada con un netto 3-0. La partita si giocherà giovedì 9 luglio a Boston e rievoca la semifinale del Mondiale del 2022. Importante intervento ambientale al largo di Cagnes-sur-Mer. Lo Stato ha avviato la rimozione di circa 50 tonnellate di strutture abbandonate da un'ex azienda di acquacoltura, tra blocchi di cemento, catene, reti e ancore. I materiali saranno riciclati per favorire il recupero degli ecosistemi marini. L'operazione costa 100.000 euro e le spese saranno richieste all'azienda responsabile. Grande partecipazione a Villefranche-sur-Mer per la tradizionale festa di San Pietro, patrono dei pescatori. Sabato 4 luglio, dopo la messa nella chiesa di Saint-Michel, il corteo ha raggiunto il porto e una delegazione è uscita in mare per deporre una corona di fiori nella rada in memoria dei marinai, rinnovando una tradizione molto sentita dalla comunità locale. La meteo di lunedì 6 luglio, Costa Azzurra, sole e venti deboli, allerta gialla di Meteo France per rischio moderato canicule nella Region Sud, tranne che nel Var e nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Indice UV comunque pari a 9. Minime lungo la costa 24 gradi, le massime Monaco e Nizza 34, Cannes e Saint-Tropez 32 gradi, Parigi sole, minima 24, massima 36 gradi, Milano sereno, minima 25, massima 33 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Milano Centrale, al centro della musica.
2: Tanto sono bello fresco. Vi presento la mia...

morto siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, e c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, poro Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto a telefono.

E giù in Aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti, nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo, che è un analfabeta ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera, che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio che ha perso la capra in montagna, che era da anni la sua compagna, ha fatto piangere anche Castagna.

poi chi c'è? Ah, già la Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara. E alla fine c'è nonno Renato che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino da Mazzo.

allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, pronto, pronto, stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Yesterday's gone.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it. L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

paese natio. Mi sembra l'enfasi pietosa di un mio vecchio zio. Tutto quello che ho, tutto ciò che mi resta, è solo questa mia famiglia che non mi basta.

niente di cui non si sa l'esistenza. Mi sembra il segno un po' preoccupante di qualche carenza. Tutto quello che provo è una vana protesta. È solo questa mia coscienza.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia.

0: One, two, three, four. Chipmunks are go! Yeah! Kick it!
1: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

0: Bentornati a bordo, nuova puntata oggi del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
2: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance.

0: Trans Live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
1: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione pesco i dischi di questa puntata. Primo ospite, anzi primi ospiti, sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies, volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, down tempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
2: Ciao a tutti. Allora, grazie mille per ospitarmi.
1: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. I Mood, giusto? Mood.
2: Esattamente, vai. Noi, io e Daniele siamo i mood,
1: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi. Perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
2: Davvero? Ti piace?
1: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara che ha delle foto, ma anche il suono. Cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
2: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
1: sì,
2: in musica.
1: Sì.
2: In musica, e non è stato assolutamente facile, premetto, anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza,
1: certo,
2: nella quotidianità,
1: certo,
2: nei rapporti con le persone,
1: certo,
2: nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in musica, in emozione, in,
1: certo,
2: in note, certo, percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo noi la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto. E quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo insomma, dell'album,
1: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video. Il video di Yoda, mi ci sono sflesciato sopra, ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete, e l'ermetismo secondo te la fa da padrone? Cioè proprio essere ermetici?
2: Ermetici in che senso?
1: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco, cioè il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
2: Per me, io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
1: Sì.
2: perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica, okay. E che abbiamo cercato anche di preservare, appunto perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
1: Ok. Per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
2: Sì, corretto, okay. Corretto, l'hai detto giusto.
1: Anche SP Line, sì. I suoni, raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
2: Davvero?
1: Sì, non so.
2: No, allora, videogame, alza le mani, non so mai. Non li abbiamo usati come reference, però okay. Mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
1: I flipper in particolar modo. I flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano, sì. Appunto a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
2: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
1: Ah, vedi.
2: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida, sì. Che ha saputo dare una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi è da lì è uscito un brano, secondo me uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
1: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta appunto nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me. Se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, allora chiedo ai Mood: il futuro per voi che suono ha un suono che torna all'uomo, o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
2: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, sì. Che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento, vedi magari un Bonobo, alcuni accenni, sì. Di Fortet, eccetera, e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di più, sì. Tribale, sì. Come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, del marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti,
1: sì,
2: per noi è Raffo che certo. ci ha dato una mano gigante, davvero, per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi ci sconvolge con un genere nuovo, provo, non lo so.
1: Io vado pescando New Song Dawn, pronunciato bene? Sì.
2: Sì.
1: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie a voi, grazie mille. Ciao a tutti.

0: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: E questa era New Song Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma R.M. ed Imaginative Orchestra e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europa Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me, c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
2: Ciao a voi.
1: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia. che ti firmi R.M. o sbaglio?
2: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso
1: certo.
2: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra...
1: Sì.
2: Al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
1: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
2: Sì, è giusto, corretto.
1: Prima domanda, davvero di quelle, come ti piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni. Poi ci racconterai meglio nello specifico, però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
2: Ah, prima l'uovo o la gallina?
1: Certo,
2: sì. Lì.
1: Certo.
2: Allora è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto cambiando punto di vista di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
1: Sì.
2: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione, e io su determinate robe ho costruito il resto. Dopodiché tendenzialmente tutto quello che ho utilizzato io da sempre in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza
1: chiaro,
2: in pratica, o una cosa dove lì per lì improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa,
1: certo,
2: che già
1: certo,
2: fa parte
1: inconsciamente
2: di te,
1: ce l'avevi, certo. Che poi tra l'altro, appunto, c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
2: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di settura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti. Tu fai l'esempio del primo brano: nel primo brano, rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
1: Ok.
2: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
1: Okay.
2: Però anche super mega divertente, cioè, quindi, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportiva mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
1: Spettacolo. Ma non sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non
2: è Arigato.
1: Era facile da leggere,
2: perché l'ho tradotta con Google traduttore.
1: Fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
2: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
1: Quello è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
2: Ah, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
1: Sì.
2: Io lo seguo, no, non dagli inizi chiaramente, della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno, cioè, quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, cioè, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose,
1: okay.
2: E comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale. Okay. Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, okay?
1: Certo.
2: Mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè, bello, ascoltando, bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno, quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali, piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè, quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io che faccio meraviglia. Una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel, facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi bella. Non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente, neanche in quel brano lì. Cioè, il fatto che la batteria vada a tempo, che una batteria programmata, è puro caso, credo.
1: Ok. Inna Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie di cuore per essere stato con me.
2: A presto.
1: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem. Trans Europe Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Atabasca. Da Polo Tocco è tutto, ciao!

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Eh sì, effettivamente dobbiamo dire, va detto, che negli altri paesi funziona tutto meglio che qui da noi, eh? Ci vuole anche poco. E perché gli altri sono più seri, ecco, si impegnano, fanno sacrifici per migliorare, eh? Perché loro credono nell'organizzazione, nelle responsabilità collettive. Per dire, i francesi credono alla Francia, gli americani credono all'America, ci credono, ecco. Basta andare all'estero, si respira subito un'altra aria, anche in Svizzera, per dire. Eppure mi hanno raccontato un aneddoto curioso, vero, pare, che riguarda il famoso Wittgenstein, eh? Grande filosofo, grande uomo di cultura, tuttologo, insomma, tanto, insomma. Ecco, questo Wittgenstein pare che tornasse in treno con il suo assistente, si pare che tornasse a casa dopo aver terminato il suo ultimo lavoro, un'opera decisiva, il Tractatus, che faceva il punto su tutta la filosofia, faceva il punto, proprio il punto. Anni di studi, anni di ricerche, anni di saggi, fine del lavoro e meritato riposo. Niente scompartimento, grande silenzio. A un certo punto pare che il suo assistente abbia chiesto: mi scusi, professore, come spiega lei il gesto che fanno gli italiani? Wittgenstein pensa un attimo, poi sbianca in viso. Porca miseria, devo rifare tutto da capo. Ecco, sì, evidentemente c'era qualcosa che non gli tornava. Non riusciva a capire l'atteggiamento e nemmeno l'allegria degli italiani. Proprio loro, così incapaci di organizzarsi, incapaci di far funzionare la vita, incapaci persino di farsi un governo. Ma Wittgenstein era uno scienziato. Forse avrebbe dovuto andare dall'altra sponda dell'intelligenza per afferrare il mistero dell'incapacità consapevole.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 气让我露出老手 Lady 分手买的 50 minutes and I'm so frantic。
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una cantautrice veneziana, il suo nome è Freya. Una cantautrice che non conosce etichette, vuole solo far ascoltare il suo rock deciso. Conosciamola immediatamente.
2: Ciao a tutti e benvenuti al Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi ho il piacere e l'onore di ospitare una splendida cantautrice, Freya.
3: Ciao a tutti.
2: Nella persona di Federica.
3: Federica,
2: perfetto. Allora, cominciamo più

0: cioè, sì, Freya è la moglie di Odino, quindi siamo nella mitologia norrena, e incarna l'ideale di donna forte ma anche debole. E, l'ho scelto perché quando ho iniziato appunto a portarmi in questo fantastico percorso ero in un momento un po' di crisi personale, e quindi mi sono ispirata alla sua figura per dare anche un po' di forza per emergere un pochettino. E niente, mi resimo abbastanza l'idea, perché ci sono tratti di luce e ombre che secondo me ci sono in tutte le persone.
1: Per la madre di Thor e di Loki, allora praticamente viene luce e ombre.
0: Esatto.
1: La decisione di fare un percorso di cantautrice, cioè da sola e non come gruppo, è stata una scelta, insomma, che ho avuto all'inizio, o cos'è che sarebbe la direzione?
0: Allora, io ho scritto, scrivo testi da sempre, da piena memoria, principalmente non testi musicali, sono sincera. Il destino mi ha portato alla conoscenza di Chris Pontarollo, che mi aiuta a elaborare anche la parte musicale. E da lì abbiamo iniziato a mettere giù questo progetto, quindi come presentarlo come cantautrice, insieme comunque al supporto dei miei musicisti, tutti bravissimi.
1: Arriviamo ad oggi,
0: sì.
1: Arriviamo al singolo che tu puoi presentare, e oltre al titolo, ma riparlaci un po' di l'ispirazione che hai avuto, di cosa parla e di tutto ciò che riguarda questo singolo.
0: Allora, il singolo si chiama Decidere Adesso, è stato scritto, ho preso ispirazione alle dinamiche che ci sono all'interno di una coppia all'inizio di una relazione, quando ci sono momenti di dubbi rispetto al futuro, e quindi magari ci si interroga, no, su come andrà la cosa, però comunque tenti di rimanere ancorata al presente con le situazioni di tutti i giorni, quindi che ne so, la giornata al mare piuttosto che un momento proprio di intimità, e il lo spunto è proprio quello di dire decido di stare nel qui e nel ora.
1: Ti direi come è andata la cosa, però il mistero lasciamo.
0: Mistero, lascia, non c'è ancora risposta.
1: Ah, mi è incuriosito. Ascolta, per tutti quelli che siedono, Freya,
0: sì?
1: Sia a livello, diciamo, di social che anche di telefoni digitali, dove ti trovano e anche come ti trovano, oltre che bene, insomma, però.
0: Allora, mi trovano su Instagram, freya.officialmusic, Freya scritto con la J. Ho anche un sito internet che stiamo lanciando per attivare i fan club, che si chiama freyamusic.com. Ho anche un canale YouTube, sempre solito nome di Instagram, questo per evitare confusione, quindi sempre freya.officialmusic.
1: Ok, questa è una domanda di San Diritto, poi io ho una serie di domande che faccio in ispirazione che trovo davanti. Ti faccio due domande, secondo te, alla prima, alla seconda, oppure poi. Allora, qual è un messaggio che tu hai in caro che arrivi alla persona? C'è un concetto da parte di te che arrivi alle persone, che dicono questa affare in preghi. La seconda, dove arrivi fra 5 anni?
0: Allora, rispondo alla prima perché fra 5 anni non so, dipende che strada prenderà la mia vita, quindi lasciamo ancora un po' nel mistero, va bene così. Messaggio, allora, è una cosa che ho iniziato a far mia da poco tempo, cioè il fatto di accettarsi con i propri difetti, con i propri pregi, riuscire anche a riconoscere i propri pregi, che spesso vediamo poco, perché è più facile vedere, no, la cosa negativa che la cosa positiva. Quindi un messaggio è questo, di accettarsi e sottolineare.
1: E con questo messaggio profondo siamo arrivati alla fine. Io ti ringrazio anche il

Allora, vi è piaciuta Freya? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercatela sui suoi profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. Hi, we're the BGs. Yeah.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che figura?
2: Triple.
3: There's a light, certain kind of light.

I can think of younger days when living for my life was

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash è una band nord irlandese, hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast, è un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

Ain't That a Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea. È tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Si Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, Siam Il Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dead Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What? Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane. Gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970, stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Other Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Voc de Rose. La chiamavano Voc de Rose. Dice che metteva one more. Dice che metteva one more. La chiamavano Voc de Rose. E dice che metteva one more sopra ogni cosa. Nati, appena scendì alla stazione, in do paese di Sant'Ilario, tutti se l'avvertenne che non erano un prevede. Se sabe che se c'è un amore lo faccio per bagliare e se c'è un faccio per mestiere, Voc de Rose, negli uni manco altro. Voc de Rose lo faccio per passione. Ma se sabe che la passione prima o poi da porta ad accidere il sentimento, perché non te ne avverti più. C'è un stramento, gli è libero o te la migliore. E fa che sì che Voc de Rose da una di all'altra faccio ingazzare tutta la caccioletta alla quale già aveva rubato US. Ma la camarda del paese, certo, non brillavano di iniziativa, e da punto a punto non se l'invitorno a bagliare contro un misuccio. Si sa che le cristiane donano buon consiglio, soprattutto a quando si sentono come Gesù al centro della tavola, e si mettono tutto a dei consigli. A quel punto, una vecchia, che non aveva mai spessato, e ieri senza affighe e senza giglie, si pigliò un pitch e un giusto di dare a tutto il consiglio giusto. E quando ci disse alla capretta che la corna l'andrede, o mega dice la corna ravvegliata, perché si sa che ormai erano tutti carnuti in do paese, che bisognava rivendicare la questione. E allora si metterono tutti insieme, manco fossero un partito, e si nascevano tutti insieme commissari. E ci dicevano, senza troppa gir de parole, che danza vos ten troppo cagnino, parava di manco l'ultimo supermercato che si va aperto, che sta a fare l'offerta. E allora, le carabinieri, che sono semi-omini, anche so cagabacchir, pur loro tenno es che giadoro, e allora si vestirono che la pennacchia che l'arma, e quando mette che l'altro uniforme, certamente da fu proprio dovere. E allora, lasciarono a begghiare. E me lasciarono a begghiare, la campagnola alla prima stazione. E alla prima stazione stavano tutti, do commissario sagrestano, e stavano tutti con le chiusse o capi di mano, tutta a salutà, che per un pic, senza pretese, aveva portato amore a tutto il paese. Tu fate conto che stava addirittura un cartellone gioco, la scritta agnore, che diceva, state buon, Voctor Rose, io sono insieme a te, se ne va la primavera. Allora, si sa che le notizie in questo genere di cose non danno sempre nessun giornale. A che me se ne vola come la freccia sparata da work. E di voc in voc se ne scende come no. Alla stazione a Pierce stavano più cristiani che da prima. E ci mandavano un vaso, e ci mandavano un fiore, ci soprano dopo due ore. Persino un prevede. Che pur ieri, naturalmente, sotto nel west che ci sono attaccati. Fra una messa in estrema unzione, vli a Pierce, Voc de Rose in la processione. E da che dadi, da quel paese, a cominciò ogni anno a festeggiare un matrimonio, due amori sacri e due amori sopra.
3: Ciao, io sono Teresa.
4: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: Rock Wave.
1: Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989, attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità New Wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Balthazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto, Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima, era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no. Domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda. Qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Minchia. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Oh, cazzo. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus,

qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti miei cari special friends, un saluto a tutti voi da parte mia, da parte di Sly. Sono qui in diretta anche questa settimana per accompagnarvi con questa puntata nuova di Italian Groove. Ogni settimana dedichiamo un'ora solo ed esclusivamente alla scena italiana. Vi propongo durante questa puntata solo sonorità good vibes italiane. Posso anticiparvi che ho preparato un'altra playlist intrigante da non perdere, ma in apertura, prima di iniziare questo nostro viaggio all'insegna appunto delle good vibes italiane, ci tenevo tanto a salutare e ringraziare tutti quelli che oramai si stanno affezionando a questa programmazione musicale. Siete in tanti oramai iscritti al gruppo di riferimento Facebook di questo programma Italian Groove. E poi settimanalmente ricevo tanti messaggi su Messenger, sul mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly, e mi chiedete spesso tante informazioni che riguardano appunto gli artisti, i gruppi che passiamo settimanalmente. Questa cosa mi piace molto, ma mi piace anche interagire durante questa diretta. Fatelo tranquillamente utilizzando Messenger abbinato al mio profilo Facebook, che ricordo Salvatore Silvestri Sly SLY. Mentre ora iniziamo questo viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove.

Direi che abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove, proponendo questa produzione che ha visto insieme collaborare due artisti che spesso si ritrovano e pubblicano delle cose molto piacevoli, molto interessanti, come questa traccia che abbiamo sentito in apertura di Italian Groove, che porta la firma del produttore milanese Stefano Tirone e Stone Inch e del cantautore brasiliano Toco. Bentrovati all'ascolto di questa programmazione musicale che vi accompagna un'ora alla settimana insieme a Sly, Italian Groove. All'interno di questa ora proponiamo solo suoni, sonorità, vibrazioni italiane. E restando in tema di produzioni pubblicate proprio durante quest'ultimo periodo, sentiamo qualcosa proposto da Nicola Conte e Nicolas.

Solo good vibes della scena italiana all'interno di questa programmazione musicale, quella di Italian Groove, dove abbiamo ritrovato questo trio jazz funk, il Collettivo Immaginario, che lo scorso anno, era il maggio 2025, su etichetta Domanda Music pubblicarono questo disco Niente Male dal titolo Oltreoceano. Disco che porta la firma di Tommaso Cappellato, Nicolò Massetto e Alberto Lincetto. E il disco contiene 8 tracce, compresa quella che abbiamo sentito poco fa, Italian Groove, la traccia dal titolo Sotto il mare. Rimanendo sempre in tema di sonorità italiane, però sentiamo qualcosa che è stato pubblicato di recente in quest'ultimo periodo. Sentiamo questa traccia che si intitola Pirrica, da parte di questo collettivo afro jazz che arriva dalla scena napoletana, collettivo guidato veramente bene, anzi direi alla grande, dalla sassofonista Pietro Sant'Angelo. Sto parlando del collettivo dal nome PS5, che sentiamo ora a Italian Groove con questa Pirrica.

Ucchio va traccia questa contenuta all'interno del sesto album dei Savannah Funk, della band bolognese composta da Aldo Betto, Joseph Boasa e Black Franchetto. Un disco questo che è stato pubblicato qualche mese fa, che ha segnato un'importante evoluzione all'interno appunto della band bolognese, perché per la prima volta ci sono alcune tracce cantate dal batterista Joseph Boasa in francese e arabo, come questa che abbiamo appunto sentito all'interno di Italian Groove. Tutta poi la produzione di questo disco è stata curata da Tommaso Collina, storico produttore, per il suo lavoro svolto in passato con i Calibro 35. L'album Behind the Eyes dei Savannah Funk contiene 10 tracce, tutte quante belle, quindi un disco che vi sto consigliando da quando lo stiamo passando all'interno di questa programmazione musicale. Molto bello, Behind the Eyes dei Savannah Funk. Mentre ora rallentiamo con le nostre good vibes, sempre italiane, per sentire qualcosa che fa parte di questo disco che è stato pubblicato nel 2025, The Way I Feel, da parte del batterista pugliese Gianluca Porro, che spesso collabora con il pianista napoletano Paolo Sessa. Sentiamo a Italian Groove questa traccia che si intitola The Sea in Spring. Gianluca Porro e Paolo Sessa.

0: Un altro disco molto bello che arriva dalla scena italiana, che è stato pubblicato in questa prima parte del 2026, è questo qui dal titolo 1000 Smiles, pubblicato ad aprile. Secondo album per il polistrumentista produttore Francesco Lo Giudice, meglio conosciuto come All So Good. Abbiamo appena sentito la traccia Libero Grande all'interno di Italian Groove. Le sonorità italiane di questa programmazione musicale che vi accompagna un'ora insieme a me, insieme a Sly, durante ogni settimana, ma poi è possibile ascoltare queste good vibes ogni giorno grazie alle versioni podcast. C'è un archivio corposo disponibile free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming Mixcloud, all'interno della quale troverete buona parte di tutte le puntate che sono andate in onda di Italian Groove e altri importanti contenuti. Quindi date un ascolto anche alle versioni podcast di Italian Groove che trovate su Mixcloud. Restando sempre nella scena italiana, si va a Firenze per andare a sentire le good vibes proposte da questa band indipendente che mixa all'interno dei propri dischi tantissime contaminazioni. C'è jazz, groove, house, influenze psichedeliche, hip hop, sonorità orientali, musica elettronica. La band è composta da Pietro Nannucci, voce e percussioni, Mario Soleri, tastiere e sintetizzatori, Dino Tanzini al basso e Davide Di Salvo alla batteria. Li sentiamo all'interno ora di questa parte di Italian Groove. Loro si chiamano Colorificio Mario.
1: Amigos.

Su produzione Carosello Records, lo scorso settembre 2025 è stato pubblicato il quinto album Five Eggs da parte del progetto italiano Dumbo Gets Mad, quello guidato dal polistrumentista e produttore Luca Bergomi. Anche in questo lavoro c'è il giusto mix di contaminazioni di good vibes che vanno da un pop onirico a sonorità elettroniche, funk e psichedelia vintage in stile anni 70. E dopo i Dumbo Gets Mad passiamo a sentire qualcosa che porta la firma di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Sono conosciutissimi non solo in Italia da diversi anni a questa parte, ma anche a livello internazionale. Sono i protagonisti del progetto Nugenea, tornati proprio di recente il 1 maggio. Finalmente hanno pubblicato il loro terzo album, che si intitola People of the Moon. Ci sono 10 belle tracce e tantissime collaborazioni con artisti italiani e internazionali. E in questa puntata di questa settimana di Italian Groove ho pensato appunto di suonare questa People of the Moon firmata Nugenea.

termina proprio così, Contigo mi vida, questa traccia che fa parte del nuovo disco di Gabriele Poso, percussionista, producer, polistrumentista salentino, tornato con il disco dal titolo Maraviglia, pubblicato il 19 giugno. Con lui siamo arrivati così al termine di questa puntata, manca l'ultima traccia, tra pochissimo un progetto napoletano, quello The Funky Machine, per chiudere in bellezza questa puntata settimanale di Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno ogni settimana un'ora dedicata solo alla scena italiana. Vi do dei riferimenti molto importanti, che se vi va di riascoltare tutte le puntate che sono andate in onda, tutto questo è possibile perché ci sono le versioni podcast. Molte puntate sono disponibili su Mixcloud, questa diffusa e nota piattaforma streaming, dove all'interno c'è un mio profilo, Sly Mixcloud, che vi consente di riascoltare buona parte di tutte le puntate che sono andate in onda e poi altri importanti contenuti. Poi c'è sempre il gruppo Facebook legato a questa programmazione musicale, che prende il nome appunto dal programma stesso Italian Groove, dove ci sono tutti i riferimenti delle messe in onda, tutte le varie playlist settimanali di questa programmazione musicale. E poi ci tenevo tantissimo in questo finale a ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato su Messenger. Siete stati in tanti anche durante questa puntata, mi avete contattato su Salvatore Silvestri Sly, il mio profilo personale Facebook. Noi ci sentiamo prossima settimana per un'altra puntata nuova di Italian Groove. Vi saluto, vi lascio augurando a tutti voi all the best and good vibes con The Funky Machine.

0: Radio Centrale Milano.
1: Va ora in onda Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 59 e prima di leggervi il sommario vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un nostro servizio su un incendio che ha interessato l'impianto trasmittente in onde medie sui 1540 kHz di ZNS Radio Bahamas. Seguirà la lettura di un commento di Joe Michael pubblicato sul gruppo Facebook Shortwave Radio Listeners Club dal titolo «Cuba, il collasso delle onde corte». Successivamente vi presenteremo un intervento del nostro collaboratore Angelo Dalla Muta, che questa volta si sofferma sulla storia della Torre Rai di Monza. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: This is Radio Bahamas, 1540 AM, 104.5 FM, the national voice of the Bahamas, where only the sun covers the Bahamas better. We are broadcasting live from our studios located on Harcourt Rusty Bethel Drive in Centerville, Nassau, Bahamas. We have a transmission power of 50,000 watts on our AM band and 5,000 watts on our FM band. ZNS is operated by the Broadcasting Corporation of the Bahamas.

0: Un incendio ha distrutto il trasmettitore in onde medie di ZNS Radio Bahamas, storica emittente pubblica dell'arcipelago caraibico. Sulla frequenza di 1540 kHz, la stazione era ricevibile non solo nelle Americhe, ma nelle migliori condizioni di propagazione anche in Europa, dove era particolarmente conosciuta dagli appassionati di radioascolto. Oltre al valore storico dell'impianto, resta ora da capire se i gravi danni consentiranno un ritorno in onda. Ascoltiamo il servizio.
1: Una delle emittenti simbolo della radiofonia caraibica perde il suo storico impianto in onde medie. Un incendio ha infatti distrutto il trasmettitore di ZNS Radio Bahamas sui 1540 kHz, interrompendo le trasmissioni dell'emittente sulla frequenza che, per vari decenni, ha rappresentato un punto di riferimento non solo per gli ascoltatori dell'arcipelago, ma anche per migliaia di appassionati di radio di tutto il mondo. La notizia, confermata da fonti dell'ambiente tecnico radiotelevisivo locale, riferisce che il rogo si è sviluppato il 12 giugno, causando la perdita dell'intero impianto trasmittente. Per gli abitanti delle Bahamas si tratta della perdita di un'infrastruttura fondamentale per il servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Le prime stime diffuse dalla Broadcasting Corporation of the Bahamas parlano di danni superiori a $1.200.000, una cifra che comprende non solo il trasmettitore, ma anche l'edificio tecnico, gli impianti elettrici, il sistema di alimentazione e le apparecchiature di supporto, gravemente compromessi dall'incendio. Secondo i responsabili dell'emittente, il solo trasmettitore avrebbe un costo di sostituzione compreso tra $200,000 and $300,000, al quale si aggiungono le spese per il trasporto, l'installazione, la ricostruzione dell'infrastruttura e la successiva messa in servizio. L'ipotesi di una semplice riparazione appare allo stato attuale poco realistica. Le autorità delle Bahamas hanno infatti confermato che il rogo ha completamente devastato il sito trasmittente, rendendo necessario l'acquisto di un nuovo impianto e la ricostruzione di buona parte delle infrastrutture tecniche. I dirigenti di ZNS stimano che nella migliore delle ipotesi saranno necessari almeno 2 o 3 mesi per riportare in funzione le trasmissioni sui 1540 kHz, a patto che le risorse economiche e la disponibilità delle apparecchiature consentano di rispettare questa tempistica. Fondata nel 1937, ZNS, acronimo di Zephyr Nassau Sunshine, è la più antica emittente delle Bahamas. Nata inizialmente per diffondere informazioni di servizio e soprattutto gli avvisi sugli uragani, nel tempo è diventata la voce nazionale del paese, accompagnando la vita delle isole con notiziari, programmi culturali e approfondimenti. Ancora oggi la rete pubblica mantiene un ruolo fondamentale nel garantire l'informazione all'intero arcipelago. Per gli appassionati di radioascolto a lunga distanza, il segnale dei 1540 kHz era qualcosa di speciale. Grazie allo status di frequenza Clear Channel e all'elevata potenza del trasmettitore, nelle ore notturne era possibile ricevere Radio Bahamas non soltanto in gran parte dei Caraibi e della costa orientale degli Stati Uniti, ma, durante le migliori aperture propagative, anche in Europa. Numerosi radioascoltatori europei hanno inserito ZNS nei propri registri di ascolto, considerandola una delle emittenti transatlantiche più prestigiose da captare. A rendere ancora più apprezzata Radio Bahamas era la disponibilità nei confronti della comunità internazionale dei Dixer. L'emittente rispondeva con regolarità ai rapporti di ricezione inviati dagli ascoltatori, confermando gli ascolti con cartoline QSL elettroniche, un gesto sempre più raro nell'era della radio digitale e dello streaming, ma di grande valore per chi coltiva questa passione. L'incendio del trasmettitore rappresenta quindi non soltanto un problema tecnico per il Servizio Radiofonico Nazionale delle Bahamas, ma anche la perdita, almeno temporanea,

0: de Cuba,
1: transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
2: Cuba, il collasso delle onde corte, è il titolo di un'interessante analisi di Joe Michael, apparsa sul gruppo Facebook Shortwave Radio Listeners Club, che stiamo per leggere integralmente. I vecchi trasmettitori da 100 kW sembrano essere agli sgoccioli, modulazione debole, portante instabile, interruzioni casuali del segnale, deriva di frequenza, tutti i classici sintomi di apparecchiature che non ricevono manutenzione da anni. Anche la catena audio è in pessime condizioni, con una modulazione povera, ronzii, distorsioni e collegamenti tra studio e trasmettitore chiaramente instabili. Le antenne a cortina e le relative linee di alimentazione sono fortemente deteriorate, causando lobi di radiazioni anomali, deriva del diagramma di radiazione e ulteriori perdite, soprattutto sulle bande più alte. A questo si aggiunge la fragile rete elettrica cubana, soggetta a continui cali di tensione e blackout, spesso senza gruppi elettrogeni di emergenza, per cui interi siti trasmittenti restano fuori servizio per ore. Persino la frequenza di 5025 kHz di Radio Rebelde presenta una deriva evidente, come se il circuito PLL fosse appena in grado di funzionare. Quelli che un tempo erano segnali solidi e affidabili, oggi danno l'impressione di un sistema di radiodiffusione che continua ad operare con qualunque pezzo di ricambio si riesca ancora a recuperare. Nel cuore del parco di Monza c'è una struttura che da oltre 70 anni domina il paesaggio. È la storica Torre della RAI, un traliccio alto 54 metri che per decenni ha rappresentato uno dei punti nevralgici del controllo e del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive italiane. Oggi però quella torre non svolge più il ruolo per cui era stata costruita, eppure è ancora lì, testimone silenziosa di un'epoca in cui la radio e la televisione viaggiavano attraverso grandi infrastrutture visibili, prima che il digitale cambiasse il modo di trasmettere i segnali. Nel servizio che segue, a firma di Angelo Dalla Muta, ripercorriamo la storia di questa presenza discreta ma significativa, simbolo dell'evoluzione tecnologica del nostro paese e di come anche le opere più innovative, con il tempo, possano trasformarsi in memoria del passato.
3: C'è un punto nel parco di Monza dove lo sguardo si alza quasi senza volerlo, non per gli alberi, che lì sono abituati a prendersi spazio, ma per una struttura imponente, verticale, che sembra capitata per errore in mezzo al verde. La chiamano la Torre RAI e già nel nome si avverte una leggera distanza, qualcosa che appartiene a un'altra epoca. Rimasta lì più per inerzia che per intenzione. La torre fu progettata negli anni 50, precisamente nel 1954, ed è alta 54 metri. In pratica è formata da un traliccio munito di un rotore presente in sommità che permette la rotazione di 360 gradi di una piattaforma di un sistema complesso composto da più antenne di puntamento. Quando è stata costruita, quella torre aveva un compito preciso. Inserita nel centro di controllo RAI nel parco di Monza, quindi in una posizione strategica perché esente da disturbi elettromagnetici, serviva principalmente al controllo e verifica monitoraggio della qualità dei segnali radiotelevisivi, delle onde medie. Il complesso includeva anche antenne rombiche per le onde corte, poi anche delle VHF ed UHF, quindi dicevamo controllo sì della qualità ma anche controllo di frequenze assegnate e quindi rispettate. Era uno dei punti d'avanguardia della rete della RAI, pensata per coprire il territorio in un momento in cui la televisione stava entrando nelle case come una presenza nuova, quasi solenne. Bisogna immaginare un'Italia diversa, meno satura di tecnologie invisibili. Il segnale arrivava davvero da strutture come quella, torri, tralicci, impianti distribuiti. Ogni elemento aveva un ruolo preciso e la torre del

0: Parco di Monza faceva il suo, senza particolare gloria, ma funzionava ed era sufficiente. Col tempo però è successo qualcosa che lì, tra i viali alberati, si percepisce con un certo ritardo. La tecnologia ha smesso di avere bisogno di quella forma. Le trasmissioni televisive hanno cambiato modo di viaggiare, prima l'analogico, poi il digitale terrestre. Poi una rete sempre più complessa fatta di satelliti, fibra ottica, infrastrutture centralizzate. La copertura del segnale è diventata più efficiente, più ampia, meno dipendente dai singoli punti locali. E così la torre lentamente ha perso funzione. Non è successo in un giorno preciso. Non c'è stata una chiusura spettacolare, nessun interruttore abbassato, un gesto simbolico. Piuttosto una progressiva riduzione di utilità, prima meno centrale, poi ridondante, infine purtroppo superflua. A quel punto resta una domanda pratica che spesso arriva dopo quella tecnica. Cosa si fa di una struttura che non serve più? Nel caso della Torre Rai del Parco di Monza la risposta è rimasta sospesa. Smantellarla avrebbe richiesto costi, autorizzazioni, interventi delicati in un'area storica e protetta. Lasciarla in piedi, invece, comporta una sorta di immobilità amministrativa che, paradossalmente, è più semplice da gestire. E così la torre è rimasta. C'è anche un altro elemento meno evidente ma leggibile osservando il contesto. Il Parco di Monza è un luogo che conserva spesso, senza dichiararlo, le tracce delle sue stratificazioni, ville, cascine, viali progettati, interventi successivi. La torre, pur essendo più recente e meno nobile, entra in questa logica quasi per adattamento, diventa una presenza che racconta un passaggio, anche se nessuno lo spiega e lo capisce apertamente. Chi la nota oggi difficilmente pensa alla rete di trasmissione nazionale, più spesso si chiede cosa ci faccia lì, e in quella domanda c'è già la risposta. La dismissione quindi non è solo tecnica, è anche percettiva. Una struttura smette di essere utile prima ancora di essere rimossa. Cambia il modo in cui viene guardata. Da infrastruttura diventa oggetto, da funzione diventa segno e quel segno resta anche quando il motivo originario si è dissolto. Nel caso della Torre Rai, questo passaggio è particolarmente evidente perché il contesto amplifica il contrasto. Il parco invita a una fruizione lenta, naturale, quasi silenziosa. La torre invece nasce da un'esigenza opposta, diffondere, amplificare, ascoltare, raggiungere. È come se appartenesse a una conversazione diversa, interrotta a metà. Eppure, proprio per questo, continua a dire qualcosa. Racconta un momento in cui la tecnologia aveva bisogno di essere vista, di occupare spazio, tanto spazio, di dichiarare la propria presenza. Racconta anche la velocità con cui queste necessità cambiano, lasciando dietro di sé oggetti che nessuno ha davvero il tempo di accompagnare fuori scena. Si potrebbe pensare che prima o poi verrà rimossa, forse accadrà, ma nel frattempo la torre resta lì, in una posizione che ha preso la sua urgenza, ma conserva una certa ostinazione. E se ci si ferma a guardarla per qualche secondo in più, cosa che nel parco capita più facilmente del previsto, si ha quasi la sensazione che non sia soltanto un residuo, piuttosto una specie di appunto verticale lasciato nel paesaggio per ricordare che anche ciò che sembra indispensabile ad un certo punto smette semplicemente di servire.
1: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 59, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli in Piemonte da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna Longwire di 30 metri. Ed iniziamo con COPE Barcelona, da Barcelona in Spagna, su 783 kHz il 30 giugno alle 21:27 in lingua spagnola e catalana, qualità della ricezione buona. Radio Kurdistan attraverso il centro trasmittente di Degola in Iran su 945 kHz il 29 giugno alle 19.55 lingua curda, qualità della ricezione sufficiente. COPE Madrid, dalla capitale della Spagna, su 999 kHz il 29 giugno alle 20.33 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
2: COPE Madrid 106.3 e COPE Más 94.8.
1: Ukrainian Radio, primo programma, attraverso il centro trasmittente di Kurisove, in Ucraina, su 1278 kHz l'1 luglio alle 21.15 in lingua ucraina, qualità della ricezione buona. Radio XL da Birmingham, nel Regno Unito, su 1296 kHz l'1 luglio alle 21.20 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
3: Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: Premier Christian Radio da Londra, nel Regno Unito, su 1305 kHz l'1 luglio alle 20.50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Marianne, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1520 kHz il 30 giugno alle 21 in olandese, qualità della ricezione buona. China Radio International, attraverso il centro trasmittente di YouTube in Cina, su 1521 kHz, ascoltata il 30 giugno alle 19.50 in russo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Luca, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 1611 kHz il 29 giugno alle 19.25 in lingua olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Bluebird, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, su 1629 kHz il 29 giugno alle 21.15 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Delft Zeel, ancora un'emittente pirata che opera dal territorio olandese, ricevuta su 1647 kHz il 29 giugno alle 21.20 in lingua olandese, qualità della ricezione sufficiente. Passiamo alle onde corte. Radio Deltrax, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 5040 kHz il 30 giugno alle 19.40 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Taxus, altra emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6290 kHz, ascoltata il 29 giugno alle 16.40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Delta 48, ancora un'emittente di carattere non ufficiale, cioè pirata, che trasmette dai Paesi Bassi, ascoltata su 6306 kHz il 29 giugno alle 16.35 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. Zeppelin Radio, emittente pirata che trasmette dal sud dell'Europa, più esattamente dalla Grecia, ricevuta su 6870 kHz l'1 luglio alle 19.50 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
4: You're listening to Zeppelin Radio, your free music radio station on shortwave. Feel free to send reception reports to Zeppelin Radio SW at yahoo.com. Again, that is Zeppelin Radio SW at yahoo.com.
1: Overcomer Ministry, attraverso il centro trasmittente di Kostinbrod in Bulgaria, su 9400 kHz, ascoltata il 30 giugno alle 16.35 in inglese, qualità della ricezione buona. Far East Broadcasting Corporation, con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Iba nelle isole Filippine, ricevuta su 11600 kHz l'1 luglio alle 14.20 in cinese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile e Sud America, su 11780 kHz il 29 giugno alle 21.15 in portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
5: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1 MHz. AM 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
1: Reach Beyond Australia da Kununurra in Australia su 11.900 kHz, ascoltata il 29 giugno alle 14.10 in lingua birmana, qualità della ricezione sufficiente. Whisky Mike Lima Kilo, emittente religiosa che trasmette da Bethel negli Stati Uniti d'America, ricevuta su 15.150 kHz il 30 giugno alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona.
6: This is radio station WMLK, broadcasting to our target areas of Europe and the Middle East from Bethel, Pennsylvania, United States of America.

0: Greetings, friends. We welcome you to the Sacred Name broadcast, presented by the Assemblies of Yahweh of Bethel, Pennsylvania.
1: Radio Inconfidencia, che trasmette da Belo Horizonte in Brasile, Sud America, su 15.190 kHz, ricevuta il 29 giugno alle 21.10 in lingua portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
2: ZYL 275, ondas médias, 880 kHz. ZYE 521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE 522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC 696 FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
1: Ed infine Radio Payam, che trasmette programmi ostili al regime di Teheran in Iran, utilizzando la stazione ripetitrice di Wufferton nel Regno Unito, ricevuta su 15.615 kHz l'1 luglio alle 17 in lingua farsi, la lingua nazionale dell'Iran, qualità della ricezione ottima. Fin qui gli ascolti di Roberto Pavanello di Vercelli. Proseguiamo con quelli effettuati sempre recentemente, ma in provincia di Taranto, da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530 LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Radio Jordan con studio ad Amman e attraverso il centro trasmittente di Shobak in Giordania su 612 kHz il 29 giugno alle 18.29 in arabo quando andava in onda il Sacro Corano, SIO 353. BBC con studio a Londra attraverso il centro trasmittente di Limassol Ladies Smile sull'isola di Cipro su 639 kHz il 29 giugno alle 18.14 in arabo, SIO 353. Dimsi Afash 1, che in italiano è tradotto come la voce delle vaste masse dell'Eritrea, emittente governativa che trasmette dalla Asmara, capitale dell'Eritrea, ex colonia italiana, su 950 kHz, ricevuta il 29 giugno alle 18.01 in lingua tigrina, SIO 353. Radio Malta attraverso il centro trasmittente di Mosta Besbizia da Malta su 999 kHz il 29 giugno alle 18.09 in lingua maltese, SIO 252.
3: Danua Radio Malta. Le stazioni nazionali di Shandar fu 17.7 FM, Audesh 17.5 MHz u fu DAB Plus 18.16 MHz. Radio Malta e Shandar kol fu l-frekwenza 19.9 fu medium wave. Ismiħi tajjeb ma' Radio Malta.
1: Transworld Radio attraverso la stazione ripetitrice di Gavar in Armenia su 1377 kHz il 29 giugno alle 18.23 in lingua farsi, la lingua parlata in Iran, SIO 343. Radio Moldova con studi a Chisinau, capitale della Moldavia, e vari trasmettitori operanti sulla frequenza che andiamo a segnalarvi su 1494 kHz il 29 giugno alle 18.05 in lingua romena, SIO 353. China Radio International attraverso il centro trasmittente di YouTube in russo su 1521 kHz il 29 giugno alle 18.25, SIO 343. World Christian Broadcasting attraverso il centro trasmittente di Mahajanga in Madagascar su 13.670 kHz il 29 giugno alle 18.38 in inglese, SIO 453. Ed infine Transworld Radio Eswatini, che trasmette da Manzini nell'ex Swaziland su 13.800 kHz il 29 giugno, ascoltata alle 18.41 in lingua araba, SIO 353. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose, programma di X settimanale fatto non solo di frequenze ed orari, ma anche di curiosità e approfondimenti storici o tecnici per gli ascoltatori delle onde medie e corte. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com, al quale, oltre che per suggerimenti, commenti e proposte di collaborazione, potete scrivere anche per un eventuale rapporto di ricezione che sarà confermato con una QSL elettronica. Vi ricordiamo i nostri social e che questo programma è possibile seguirlo anche attraverso il canale ufficiale YouTube dal titolo Bande Rumorose Channel. Grazie per l'ascolto, per oggi è tutto, appuntamento dunque alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
4: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Oggi esaminiamo un'espressione napoletana molto particolare, az, a volte diventa anche azzo. Il nostro linguaggio vive di parole la cui etimologia spesso si perde in secoli e secoli di stratificazione linguistica, che finisce col dare al vocabolo un significato nuovo, potremmo dire moderno. Quanti di noi usano l'espressione az, sapendo cosa significhi e da dove nasca? Molti sono convinti che questo termine richiami quello volgare di pene. Sembra invece che il vocabolo abbia origini tedesche, da azzo, pronuncia da A-C-H-S-O, espressione usata dai tedeschi per esprimere meraviglia. Secondo alcuni venne assimilata da dialetti meridionali in seguito alla presenza e convivenza con gli austriaci durante il trentennio in cui il regno di Napoli fu viceregno austriaco all'inizio del 1700. Secondo altri invece dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. È comunque stupefacente come questa abbreviazione possa racchiudere un insieme di sensazioni che esprimono stupore, meraviglia, sbalordimento, sbigottimento, sorpresa. La parola az veniva accompagnata da una pausa a cui seguiva una O finale, az, O. Sembra proprio che nella lingua tedesca la parola azzo venga usata in contesti simili a quelli del napoletano, per esprimere dunque meraviglia, ah ecco, dicevo, e sbigottimento, ora capisco. Non sarebbe una teoria poi così lontana dalla realtà, visto che il popolo napoletano ha convissuto con quello tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Sembra che sia stato proprio quell'amaro contatto sociale a far sì che numerose espressioni venissero in un certo senso interiorizzate dalla lingua napoletana e lì poi continuassero a vivere a lungo. A confermare una simile ipotesi, il Goethe Institute. Potremmo dire quindi che il caso è definitivamente chiuso. Azzo!

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti in questa Radio Inventa, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende, i panorami e i sogni anche delle nostre valli e delle nostre montagne. Quei sogni, quelle vite che sono passate per secoli, per millenni e hanno ancora tantissimo da raccontarci. Ogni tanto ci capita di parlare di un monte, ogni tanto di una valle, ogni tanto di un fiume. Ecco, l'argomento di oggi è un po' particolare perché ci piace anche ogni tanto cambiare un po', raccontare dei temi un po' diversi. E facciamo un viaggio in questa puntata in provincia di Lecco e precisamente a Morterone. E questo è un piccolo comune italiano che magari non è molto molto famoso, magari non molti lo conosceranno. Però ha un particolare e iniziamo proprio da lì, perché è il più piccolo comune italiano per numero di abitanti. Eh sì, perché pensate, è un comune che ha 30 abitanti e si trova proprio in provincia di Lecco. Questa è la Radio Inventa e da qui inizia il nostro viaggio.

Iniziamo il nostro viaggio di Morterone proprio parlando un po' di dov'è, le origini del nome, tutte quelle curiosità giusto per iniziare un pochino ad inquadrarlo. Abbiamo già detto che è il comune più piccolo italiano e ha 30 abitanti ed è situato ai piedi dell'omonimo Pizzo, in un territorio di boschi che si possono attraversare perché ci sono un sacco di sentieri. Conosciamo, siamo già stati nella zona di Lecco, sappiamo in qualche modo quanto quelle montagne hanno una lunghissima storia e quindi quanto sono state percorse. L'origine del nome Morterone deriva dal latino mortarium, stagno, oppure murtus, mirto. Poiché adagiato sul versante orientale del Monte Resegone, in una rigogliosa e incontaminata conca naturale contornata da valli, deriverebbe anche dal nome latino mortarium, ciotola in legno o pietra, in cui veniva pestata l'erba, le radici, eccetera, eccetera. E anche mons potrebbe essere un'altra origine del nome, con riferimento ai pascoli che sono lì attorno. Beh, come sempre si dice che non abbiamo proprio la certezza da dove possa venire questo nome, però ognuna di queste versioni, ognuna di queste storie, ognuna di queste interpretazioni ne racconta un pezzettino di realtà. E poi alla fine chi lo sa quale sarà quella giusta? Forse una, forse tutta, ma è bello poterla raccontare.

0: E comunque, anche se è un paese piccolo, possiamo raccontare una sua storia che inizia veramente lontano nel tempo, perché Morterone ha le prime tracce, possiamo già tornare indietro fino al 1100, e nel 1350 la località Frasnida costituiva già un nucleo abitato, quindi già con questo passaggio abbiamo fatto più di mille anni indietro. Poi la sua storia è sempre stata lì un po' latente, un po' perché era isolato, un po' era piccolino, ha avuto dei periodi di più floridi, come tutti questi piccoli paesi di montagna, dei periodi che poi a poco si è spopolato. Agli inizi del Novecento, soprattutto a causa degli insufficienti collegamenti stradali, il paese cominciò a spopolarsi. Due terzi degli abitanti erano rappresentati dai bergamini. Beh, voi sapete chi sono i bergamini? Beh, rimanete qua sulla Dinvetta, perché fra un po' raccontiamo anche questo, perché è un'altra bellissima, un bellissimo racconto da poter fare. Magari tutti non sanno chi sono, ma sono stati una realtà molto, ma molto importante. Subito dopo l'8 settembre del 1943, la casa del parroco Don Piero Arrigoni divenne un punto di raccolta per prigionieri, militari ed ebrei ricercati. Ecco, anche in questo caso qui, questa parte di paese che era un pochino isolata, beh, ha rappresentato anche in questo caso un punto molto importante per la vita di tante persone. Ma rimaniamo un attimo qua, perché fra un poco andremo a capire a chi erano i bergamini.
1: Boy, that's a high note there on in. My thongs are riding up. Maybe that's why I hit that high note. Whew, that was fun. You was doing good. You was into that Rocky Top. That is kind of like a national anthem in Tennessee. They play that now at all our UT games. It's great. Of course, I love Tennessee. I'm a Tennessee girl. How many folks we got here might be from this area? Yeah, quite a few. So you're proud of Tennessee. I've written a lot of songs about the Smoky Mountains, where I grew up. I grew up over the mountains and in a family of 12. Well, we lived on a farm. I'm the farmer's daughter, the one they used to tell all them stories about. Well, a lot of them. But anyhow, we had a good life back there in the hills, and there's 12 of us kids. Had six girls and six boys. Mama had one owner and one inner, as long as I can remember. That's the truth. There's eight kids younger than me. I have a brother, two brothers and a sister older than me, and then there's a whole house full underneath us there. We didn't have anything money could buy, but we had good stuff, things money don't buy anyhow. We always had something to eat, even if it wasn't what we wanted all the time. We had a roof over our head. We had songs to sing, and we had folks that loved us, and I've written many songs, and we had music. My mama's people were always very musical. So we'd sit around on summer afternoons out on the porch when all the work was done, or around the heater in the wintertime to pass time. That's the way Mom could keep us from fighting. She'd go sing something. Anyway, so I've written many songs about that. In fact, this little song right here kind of just sums up what a typical day might have been like.

È che questa sera d'inverno a noi piace raccontare anche le storie, parti del nostro passato, ma che comunque hanno avuto un'influenza o hanno ancora un'influenza nella nostra, nella vita di oggi. Allora, prima abbiamo citato i bergamini, ma chi erano questi bergamini? Beh, è una curiosità che però è bello sapere. Erano allevatori casari transumanti originali delle valli bergamasche e bresciane, noti per la gestione di grandi mandrie bovine tra l'alpeggio estivo e la pianura lombarda. Tra il XIV e il XX secolo rappresentavano un'aristocrazia pastorale indipendente, specializzati nella produzione di formaggio e fondamentali per la zootecnica lombarda. E questo già ci dice due cose molto, molto importanti. In qualche modo erano già degli imprenditori, perché loro avevano queste mandrie, ma non si limitavano a fare soltanto i pastori. Dice un'altra cosa: facevano i pastori, gestivano le mandrie, ma facevano anche il formaggio. Spostavano il bestiame dalle montagne in pianura per svernare, poi tornando in quota durante l'estate. E questo passaggio qua era importante, perché andavano a svuotare o a riempire anche questi paesi. Erano indipendenti, perché erano indipendenti dai grandi latifondi agricoli, perché loro erano proprietari delle loro mandrie, erano una sorta di imprenditori indipendenti, erano una sorta di casta, erano un'aristocrazia pastorale, perché erano indipendenti, avevano i soldi, riuscivano a produrre e riuscivano a vendere. Questa è un'eredità importantissima della nostra cultura lombarda, magari possiamo anche non ricordarcene, ma è importante vederli, perché se assaggiamo un formaggio, beh, magari c'è un pezzettino anche della loro storia dentro a quella.

parlando di questa zona non si può non fare almeno una piccola fermata, un piccolo accenno al Resigone, che meriterebbe una, almeno una o tantissime puntate per poterlo raccontare. Però facciamo questa piccola fermata. Detto anche Monte Serrada, ed è una montagna delle Prealpi Orobie alta 1875 metri ed è al confine, come abbiamo detto, tra la provincia di Bergamo e la provincia di Lecco. Il nome, e questo è bellissimo perché sono quelle storie che sono fantastiche, il nome prende origine dal suo celebre profilo e dall'italianizzazione del termine lombardo Resegun, la grande sega. Dato che, soprattutto se osservato dalla città di Lecco e dalla Brianza, le sue 9 punte principali ricordano proprio la lama di una sega. Il suo secondo nome, Serrada, può significare chi chiude, serra, le valli circostanti, ma potrebbe derivare anche dallo spagnolo. Segata si traduce eserrada e gli spagnoli dominarono qui per quasi 2 secoli. Le cime più rilevanti del Resegone sono Punta Cermenati, Punta Stoppani, Punta Manzoni, Il Dente, Cima Pozzi, Cima Daina e Torre della Val Negra. Ecco, è proprio bello questo. Voi pensate che meraviglia? Già soltanto si guarda questa montagna e si dice: ah, secondo me si deve proprio chiamare così. C'ho proprio la faccia di una montagna che si deve chiamare così. Eppure anche probabilmente una sua idea della dominazione spagnola. È un pochino tutto insieme, ancora una volta si vede come nella storia si sono raccolte più storie insieme ed è venuto fuori anche questo. Questa era D'Invetta e il nostro viaggio continua.

0: E questa è sempre Radio Invette, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in Uniform 2 a Roma, Papa Quebec, e questa è Radio Ed Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di CB, di radio, di telegrafia e molto molto di più. E molto spesso gli orizzonti della passione sembra che non abbiano limiti, ed è proprio questo il bello. E quando si parla di radio può essere solo uno dei tanti aspetti per passare un messaggio, perché alla fine quella è l'emozione, poter arrivare da una parte all'altra, poter comunicare. E così come c'è stato lo sviluppo del mondo delle radio, anche il mondo della televisione dei radioamatori in qualche modo ha avuto un suo sviluppo. Non è la televisione come siamo abituati a vederla, in qualche modo è molto simile, ma è anche in qualche modo un pochino diversa, è un mondo a sé stante. E ce ne parla Filippo, India Z5 Tep, o come dice lui, teppista, che è molto molto bello come nome su tutti i social su cui lui comunica, perché crea tantissimi contenuti. In qualche modo riesce a rendere un pochino più vicino lo spazio con la terra, creare un'emozione non soltanto con la voce, ma anche con le immagini. Tutto questo grazie alla AmTV. Però facciamo un passo per volta, come diciamo spesso qua. Innanzitutto, grazie mille per essere qui con noi. Ma quindi, che cos'è la AmTV?
1: Ciao, buonasera Luca. Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di AmTV. Cos'è l'AmTV? L'AmTV è praticamente una trasmissione video che si può vedere sul televisore. Quindi, tanto per stare terra a terra nel discorso. In questo caso dell'AmTV il nostro intento è quello di ricevere la stazione spaziale. Quindi vi voglio portare praticamente un momento nello spazio, dentro la stazione spaziale, che è un grande laboratorio, la immagino, con tutti quei buchetti, quei corridoi, che gira intorno alla Terra a un'altezza di circa 380-400 km. E praticamente là sopra, come voi sapete, ci vivono degli astronauti che sono praticamente anche di diversi paesi, che ogni giorno fanno esperimenti e osservano dagli oblò la Terra, che praticamente girano diverse volte al giorno, fanno il giro della Terra circa in 1 ora e 30. Che cos'è questa AmTV? Allora, immaginate una piccola telecamera con un trasmettitore agganciato alla telecamera. Questo trasmettitore è montato dentro il modulo europeo che si chiama Columbus, praticamente della stazione spaziale, è composta da diversi moduli. L'apparecchiatura, che poi è una scatolina così celeste con diversi interruttori, è, diciamo, montata dentro il modulo Columbus, e dove ha agganciato una telecamera, e da questa scatolina si va a un'antenna. E quindi, quando viene accesa dall'interruttore, la telecamera, la scatolina, manda verso la Terra un segnale video, un po' come una piccola TV che trasmette dallo spazio. Quindi immaginate di ricevere canale 5 che orbita intorno allo spazio, e noi stiamo vedendo canale 5. Il segnale praticamente non arriva direttamente al computer, alle scuole. Perché tutto questo? Perché dico alle scuole? Perché l'AmTV è stato realizzato per far sentire più vicine le scuole alla stazione spaziale. Perché questo? Perché con la stazione spaziale si fanno gli school contact, famosi school contact, che prima che si mandasse su questa apparecchiatura venivano fatti con una radio classica, una radio FM, dove praticamente la scuola faceva la domanda, i ragazzi della scuola fanno la domanda, e l'astronauta, dopo che ascoltava la domanda, risponde praticamente al microfono che i ragazzi della scuola ricevevano, o direttamente alla scuola stessa, se avevano installato una stazione ricevente, o se no tramite alcune stazioni che si trovano, diciamo, nella zona, stazioni di radioamatori che si trovano nella zona in cui c'è lo school contact. E quindi quando in questo caso cosa hanno pensato? Hanno pensato di implementare queste chiacchierate con le scuole con l'AMTV, hanno mandato su questa apparecchiatura, quindi dove c'è una telecamera, l'astronauta accende e trasmette il video di se stesso. E il segnale non arriva però direttamente, come vi ho detto, ma chi riceve questo video sono i radioamatori come me, che mi presento, buon pomeriggio o buongiorno, sono Filippo, Italia Zelanda 5 Tango Eco Papa TEP, sarebbe il Z5 TEP, e in Viareggio, provincia di Lucca. Quindi quando la stazione passa sopra l'Italia in questo caso, o sopra altri paesi, per pochi minuti la telecamera invia il video, il radioamatore lo cattura, e cosa ne fa? Cosa fanno quando si cattura questo video? Intanto per catturare il video si usano antenne che seguono il movimento della stazione orbitante dell'ISS e ricevitori collegati al computer. Il segnale arriva non tanto forte perché parte da 400 km di distanza, ma con attrezzatura giusta si riesce a trasformarlo in un video chiaro e stabile. Attrezzatura giusta è intesa la parabola, le dimensioni, tutta la parte tecnica che c'è dietro, inseguimento automatico, manuale, posizione della stazione orbitante, se passa sopra, se passa lunga, passa bassa, passa dietro, quindi una serie di cose che il radioamatore mette insieme con la sua esperienza per ricevere il segnale video e poi rimandarlo alle scuole. Cosa dire? Una volta ricevuto il segnale video, i radioamatori lo rimandano alle scuole. In che modo? È stato fatto un server video dove il radioamatore, siamo circa quelli iscritti su questo server, ora non mi vorrei sbagliare, un numero che possiamo approfondire la prossima volta, sui 10-12 persone, che siamo tra cui 2-3 italiani, siamo iscritti, e no, il nostro video ricevuto a casa nostra lo mandiamo in streaming a un server, dove il server a sua volta lo gira sul web relativo alla scuola che sta facendo la domanda all'astronauta. Cosa c'è di bello? Il bello è che alla fine di tutto questo c'è un segnale che parte così lontano, raccolto da un'antenna a terra, diventa un'emozione condivisa da centinaia di studenti, e in modo che sembra semplice, ma dietro c'è un po' di complicanza e sulla gestione del sistema, ma in realtà per lo studente vedere, non solo sentire, ma vedere l'astronauta che gli fa vedere i movimenti dello spazio, cosa succede nel momento in cui gli fa la domanda, vederlo fluttuare nello spazio, praticamente diventa una cosa bellissima. Quindi è un'emozione sempre ricevere l'astronauta quando accende la telecamera. Dico questo perché tante volte School Contact non viene accesa la telecamera, però il sistema video rimane acceso, quindi vediamo delle barre colorate che servono anche al radioamatore per poter migliorare il sistema di ricezione. La richiesta per l'accensione della telecamera viene fatta in precedenza dalla scuola stessa, quindi se gli viene detto di accendere la telecamera, gli astronauti al momento del collegamento con la scuola accendono, oltre che utilizzare la radio, accendono la telecamera e tutto diventa molto molto bello. Io ho fatto l'ultima ricezione, è stata di quasi 8 minuti, per me è stata emozionante, anche perché ho visto l'astronauta che si è emozionata quando l'hanno salutata da una scuola francese. Quindi lei si è emozionata e è stato bellissimo vedere l'astronauta che fluttuava e si emozionava sulla stazione spaziale su una domanda dei ragazzi. È stato veramente molto bello. Spero di non essere stato complesso nella dicitura dell'argomento e spero che vi sia piaciuto. Quindi grazie, buon pomeriggio. Quindi l'AM TV della stazione spaziale da Filippo, Italia Zelanda 5, Tango Eco Papa, Viareggio Lucca. Buonasera.
0: Grazie mille Filippo, no, ma ci hai regalato una storia incredibile, un'emozione pazzesca. Beh, mi posso immaginare tantissimo sia l'astronauta, sia i ragazzi, ma sia anche ogni volta in cui tu riesci a fare un collegamento, poterlo vedere, poter tracciare tutto. Sono dei momenti che secondo me in qualche modo si possono tatuare anche nel cuore e lo si capisce tantissimo anche dal modo in cui lo racconti. Beh, grazie mille Filippo per essere stato qui con me, perché ci hai regalato una storia veramente fantastica. Italia Zulu 5 TEP, come dice lui. Da Luca Nefondue, Roma, Papa Quebec, grazie mille Filippo.